Mi chiedono chi mi vogliono e dove ragazzi e chi fanciulle e qua la marocca, questo la barba o la sanguigna, questi mi chiedono, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, chi mi vogliono, qua la marocca, questa la barba, questo mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

sigaro qua, sigaro là, sigaro qua, sigaro là, sigaro su, sigaro giù, sigaro su, sigaro giù, con pazienza sono con le nuove, sono attaccato, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà, ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna.